0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate. Palomma.

quella cacciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

si spagnola, si fa ritira, la gente crede che è nuvino. Non faticherò.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza n'andrangata,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, Maria Marì.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vittorio De Sica. Veni tu chiatamona.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cor.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 3. In punto.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa. Napoletanella.

0: la la, che la la, che la la.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Massimo Ranieri. Simmenavolo, paisa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì.

mio foglio a fianco a te, da tu la nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore, tu spirò, a che serve le parole?

Maria, essendo annerute in le braccia, m'è caduto, m'ha passato e m'ha la ditta, sì. Poi non stamma a sentì, poi stellonita sapè, non c'è stanno.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate, O mare Margellina.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonette con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Luigi Infantino. O surdat innamorata.

poi pura sera cata braccia Napolo cura guardata sulla e vai quanta la fusione splendida la voce del tutto la voce cata figlio ogni momento non so chitarra e non so mandolino e ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia sullo felice la voglio cantare. Qua faccia il nuvolo, può far all'estero,

a zoi carin dall'occhio ma può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amanda che il nostro ci avvicina puntualmente, è smania, è desiderio.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupidillo, che bellezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra assomiglia a femmina, amore tuo sacro, sacro.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Giovanna, indifferentemente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Gantesima.

0: queste, ragazzi, che sta.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Massimo Ranieri. O Cacciavina.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giulietta Sacco, a tazza e caffè.

cresciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: godere. Questo caldo casa amore, stando fresca ricchia amore.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mena Steffen, pusillache a di rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Emilio Pericoli,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miriam Harmony Group, Popolo Po'.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Mario Abate, canzoncella per forastiera.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Consiglia Licciardi. L'Americani Napoli.

0: sei tu, che un dolce rumela.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, un segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiara, caggia pa, caggia piglia, che ce vuole.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Gilda Mignonette. Reginella.

0: 00 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Mariscia.

Mo va dica marisciam, mo va con da marisciam. Nisciuno ma stu paese, da Carmella si è salvata. Ogni dunia fatturata, un uvasa che si dà, yam yam, marisciam.

buone concette, mine che pascala, Vicenza e Cina, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: lo bui vai ta cura. Buonanotte maresciam, tu lo bui vai ta cura. Buonanotte maresciam, buonanotte maresciam, buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giuseppe Anselmi, Como Zucchero.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Franco Cipriani, A Serenata di Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Marcello Colasurdo. Candelora.

agronoma, guardate là, e si visto qualcuno fosse amora, cagna con omma di patua.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Giacomo Rondinella. Tutto e niente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Silvana Martino. Preferisco il 900.

sta con me, la metto in quel latte. Da pautista non mi piace, la parata non mi va. O tennista, la pelota, mi fa troppo, ma va la nuota. Ma anche questa, va vedere, è una cosa da schiattare. E invece per dispietto voglio fare, voglio fumare.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Luciano Taglioli. Aggio perduto suon.

0: canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Roberto Ciaramella, O scioglimento.
1: Dicesti che facevi o scioglimento, che tutto fra di noi doveva finir. Ebbene, me l'hai fatto il tradimento, se me l'hai fatto cosa devo dir? Puto romano ed io domani, se non sbaglio, preparo il mio bagaglio e fuori me ne andrò. Per ora tu consegnami ciò che t'ho regalato, non vaglia tanti chiacchiera, si ottiene pegnorato. Mi era sei fazzoletti, 14 casette, in due pare guanta, 63 mutante, due sciarpe crespecine, una pette musulline, due pare giardini, sei tazze e sei picchiere, 60 fasciatore, l'igiene dell'amore, due libri di grillo, 230 spill, 300 statuette, 53 furchette, 46 lentolo, in due sputarolo, una gondola po' bagna, nulla va di vestagna, Mariando, Mariando. Tutto questo ad ogni costo io lo voglio tosto tosto, ma mia roba a mano a te e non la voglio giusto te. Dopo tanti anni, colonna senza cuore, tieni il coraggio di lasciarmi tu. Tu tenivo veramente lo sapore, e no, nessuno ti conosce più. Perché io ti ho sfamata con cibi di sostanza, guarda con questa panta, tutto devi cacciar. Per ora, tu ritornami quello che t'hai mangiato, non voglio tanti chiacchiera, si pure l'hai cacciato. Rovesciami in demana, due ruote mulignane, 3 chili di figo secca, 63 bistecca, 50 susa mille, 6 mattera fanil, 60 capitun, una cascia maccarun, se poi non ti ringrescia, mi è su quintale pesce, 3 chili di parotta, 2 scatole biscotto, gli altri chi lo dice, pulisto cannolicce, non te lo puoi negare, 3 chili di frutta mare, 60 portuale, 3 puparuole gialle, Mariamto, Mariamto, tutto questo ad ogni costo, io lo voglio tosto tosto, la mia roba in cuor fatte, non la voglio chiudere. Per te già tengo pronta la casciurella, ciò che m'hai regalato te lo do, ma basta che fornisci la covella, perché più andare avanti non si può. Non mi convinci, oh cara, purtroppo son deciso, avessi a morire acceso ti a te ritornerò, perciò tu donna ascoltami, ti dico quel che tengo, se lo rifiuti credimi, i primi mambo vengo. Tu m'hai donato un vaso, nu quasi santo un maso, due corde che sta posta che mi facista apposta, 300 più bucchine, 40 cartoline, due specchi e 2 scubette, 3 porta sigarette, una scatola elicese, 2 spingole francese, una buona saponetta, nu cade nu vasetta, una forbice pallogna, 49 spugne, nu casunette e sete sguardata avanti a rete, una paglia, nu cerotto, su bello candalotto, Mariamto. Mariamto, tutto questo ad ogni costo te lo torno tosto tosto, la tua roba a mano a me non la voglio chiudere. Oh.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
3: Mario Abbate, Viena Manzuonna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Mirna Doris, core spezzata.

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Mimì Ferrari. Agasciaforte.

va a trovare una cascia forte e han divinata per la fa che non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita o forza la già tenere. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, lo ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Lo cerre capilla, lo corne coralla ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tita senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malallara. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

vaca truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati, certe reliquie, certi cimeli, che tiena poro bonno sparì, San Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrissero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chissà con

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Alberto Berri. A testa ruta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
2: Mario San Marco. O solo mi

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria del Monte, Clementina Santa Fe.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Franco Ricci, Anam e Cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Grave attentato a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride, provocando un morto e almeno 16 feriti. Il servizio di Alessio Galea.
3: Finisce nel sangue il Gay Pride di Berlino, un furgone ieri sera ha travolto la folla causando la morte di una donna e almeno 16 feriti. La polizia ha identificato il presunto autore, un 21enne, vicino agli ambienti dell'estremismo islamico. Un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il messaggio del sindaco di Berlino Wegner. Alle 14 la commemorazione alla porta di Brandeburgo.
2: Guerriglia ieri in Val di Susa a Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine, incendiate due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord, al centro, caldo, torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade, previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Ciclismo, Parigi in corona, Tadej Pogacar al quinto Tour de France in carriera, oggi in passerella sugli Champs-Élysées. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto nella penultima tappa, la scalata del mitico Alpe d'Huez vinta dall'ecuadoriano Carapaz. È tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Peppino di Capri. Malatia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gennaro amato, uscobrere femmina.
2: Stanno arraggiate femmine e che sto sacci già, sono tutto contro l'uomo e vanno scioperà, tanto figliolo di

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi pare strega e benevinta. Nata poi dice, mia, sempre a denaro, bus. Spenna tutte le giorni e le piace il lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, il musso. Mi pare un pomarolo verde e rosso. A nata poi sienta la mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire va a trovare come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mantenito, io scommetto che appena è vrita, sembra apriessi e currita, e femmina so con magalomita, e mo sentita, sentita.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nunzio Gallo, padrono d'Omar.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Irene Fargo, Serenata napoletana.

0: E chiamo Margarita, fammi puntare il doppio. Dico a naviga e boh, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa, ma di a te

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Allarme incendi in Francia e Spagna, un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises vicino Valencia. 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti, i due si conoscevano da tempo. Nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Sport: Tadej Pogacar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, pole di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
3: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumà, non ci vedo e non mi accatto lente

e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà, e mi ha detto il custode non lo posso arrivare, l'ha già troppo arrivato, vi consiglio dove io sto.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A festa e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: dall'urgova sarrai con me.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: La casarella pintata rosa, coppe camaldo, corriete nero, picciorinello, sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate sole, qualunque anepata piantata a te, sta faccia bella, mi sei lanzone, spasa per l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse per fare la santa.
1: Cucù, sei te?
0: Quando morirà.

Stamattina, per la veste seta fina, che per forza va portata. L'ha intoppato un signore, dopo poco surdatirla, e un bello monacello, la gente si sospira.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 11:01.

Adrenalina, glicerofosfato, bromotella, visionate di DT, bicarbonato, borotac, semelina, cataplasma, semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panini con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: E levate l'umantesino, l'umantesino, gnorno, gnorno. Se non te lo vuole, vamma, so se me ne va da cà. E te me la giù, levate, cicillo, contento, fa

famiglia scusa fece parlare, tiene sempre roba a stirare. Che la bella perciò ti piace, non t'importa se è stiratrice. Che lei è come una cosa dolce, che sta bocca.

da passare un secolo per fare sto sposarizio. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io come una stupida sopporto.

di più aspetta. Qua ci vuoi fa marì, io sono ridotta alla metà. Da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto

in vasille zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gorgia sopportò. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, vabbè.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Noi vecchia professore e concertine, noi orne non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e imparavisi di essere a suonà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertir. Si di Napoli è trasito, è facito ci sentì. Vami ma fa sentito io tre canzone, da tutto paravisa.

paravisa sa cantaia. E tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non forneva mai. Carmelo, solo mia, Maria, Maria.

buio sentire, si voce che so voce e gioventù, e si se mi parla non c'è credito, dammi voce.

si vecchia se son detto ripiglia. Soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, se a me si permettete, noi io vi a salutare. Siete pazzi, che dicite?

0: macchina là.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 12:02.

quando ti dico aspetta però, tu ti alza, e cosa gomma se ti la faccio di chi, ma sotto a te ti ammazza, cazza ca, anza ca. Cucina bianco e le primavera e si fiorita buata, dinda niente, dovete mamma

Argentina sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara con me te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a

felice, pizziche base ma senza stanca. La bella bruna braccetta che si sturzella quando cammina, come un sacchino russetto, sospira e trema senza parlare.

meglio che la bella zitta, o sta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là.

0: reggia, meglio reggia. Eh sì signoro, pate masterasce. Eh sì signora, mamma in pagliaseggia. M'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia. Capo sbaglia è nata là.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E sai

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sai per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non ti vuoi sparare, e allora sai che a fare.

ogni uomo pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato aprile, con bella novità, nelle nozze pesce aprile, fatta una tartella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare, e allora stai chiata, c'è spopanta sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati.

to see. Bella bambro carmelo poppa, non poppa se fatica.

0: tiene chi sto cambia pava, cicchi gnacchi tanto se, lo Simone che fria culo, non me ne pesca la bu, a rumene che rota fai.
1: Con matanda vira nizza, da la scina schizza schizza, fino a panna non scavo,
0: che si arrumbre scugni.
2: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagner e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

non ma più me è smitta a dove andrà a trovare. A sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sta ogni una ritta.

amore che c'è spazza di onda bella. La vostra presto non la ramo, e ti ammanto voglio ammara bella. Ha fatto una poca e con te capa. Soffinette con giustino, meno perché se la fanbarra, se te canta e vinto sì.

vita tutto si partire, ma è fine che da spina la pannante, odio e papà, e tu non ti mai c'è.

faccia la dimmata tutti in te. Da tutti non mi andrà una scusa. Tarararana, tarararana. Dove lascio la radio qua in mente. Questa che va a casa, cosa tu scuole. Dilla che ha comparato lo strumento. Nata su una bruia e l'anno le sue. Tutto vero, tutto vito, vanno in nome sta cantora. Si fa il sangue di rito all'organetta, con motore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 13. In punto. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Franco Ricci, Napoli che se ne va.
2: E so sbarcato in terra marchiora, tre cumiti le vascia sanità, so due coppie innamorate, due maestre ingannaccate, due marite in un bar, vecchie cave su città. E che tavola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

vuoi morire, chi ti fa fare? Cura un braccio di mamma, non fa scemo piccerino, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro, Santa Lucia Lundana.

mo te porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Mario Lanza. Funiculì funiculà.

Nunzio Gallo, Sarra chissà.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Daniele Pace, Piccere.
2: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto solo dentro cor. Sarà che sì, sarà che no, ma tu sì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gloriana, t'ammurriata palazzò.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillac.
2: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo pa prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

boca a boca han già portato allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbra

che deruma din dall'acqua scura, lontana cacche voce piscatore, e a barca nostra non si ritira.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario da Vinci, Nabulo Bell.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gabriele Vanorio. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Lanza, usurdata innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 15. In punto. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Franco Ricci.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Totò. Miss, mia cara miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, tuo palles io divento per te. Miss, mia dolce miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
3: Claudio Villa, Mala Femmana.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tullio Pane. Serenate a Surriente.

0: Miranda Martino, Lili Kanji.
1: Ma non so più.

francesa, che meraviglia spagnola, ma sono nata

0: Sandelis turba.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fonola Band. Coran Grat.

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.
3: Che lalla, che lalla, ma che po', che lalla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, voglia te.
2: Dino Giacca, Voce Notte.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Abate, dicite in cielo voi.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Mirna Doris, Ucunti Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Claudio Villa. Torna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Richard Leach and John Sfiore, Senza nessuno.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
2: Luciano Glori, m'imbarata a cantà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Trevi. Passione.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giacomo Rondinella. A tazze e caffè.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gabriele Vanorio, mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Tullio Pane. Desideri esul.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Claudio Villa, Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Arigliano. Strada Anfosa.

0: Miranda Martino, nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardata all'appa che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei la prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San Mar-

0: si tu mi cerchi scuse e stringidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, vieni te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto cuore, dimmelo tu che è questa, dimmelo tu che è questa.

L'amore è una catena, l'amore è una catena, l'amore è una catena che mai si spezza, non si spezza, e io e là, se si spezza, buonasera, non si può più incatenare.

0: Noi lasciamo la compagnia, l'arriva, l'arriva, l'arriva, l'arriva.
1: Franco Ricci, non masciata.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Reginelle.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Aurelio Fierro. O Marenariel.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

0: o prima allora ti passerai per me.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
3: Terra banchina, quando emigranti s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, a speranze di tornare.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Che lalla!

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

parola dolce per un'innamorata. Ti voglio bene tanto, tanto bene, lontanati in un pozzo più campano. Una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua si accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata.

rosario poche lune, e come dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: sempre con te.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 19 e un minuto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Bruno Venturini. Quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.

automobile, mi sto cucinando e lleva via. Lo luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato di canzone, per radio, su tutti i strati.

0: Caro semplice Terry, più bella.
1: Nella Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Tullio Pane. Connola d'amore.

e a sera in paradiso se cantai e tutti i santi gli etterà sentì. O repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambi che sti canzone sulla Napoli può fa'

0: frevano nuboche e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie si permettite, noi vabbimma salutato.
1: Sui topazzi, che

0: paradiso nostro è quello là.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Renato Bruson e Roberto Cognazzo, Avukel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Claudio Villa. Desideria e sola.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Trevi, tutta per me.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendola con pena e con sudore, una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte frutte.

ti voglio bene, ti voglio bene, tu me fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantava.

Se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta sarra quando, scioppa una bella rosa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. O solo mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 20 e un minuto. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque, sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Anna Magnani. Aggia perduto suon.
2: È notte che ne si è addormuto male, ma sto scettata e spasema sto cuore. E voce notte si sono fatte rare. E i re...

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fonò la band. Funiculì, funiculà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Temporali in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì difatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale, al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Canzoni napoletane.
4: Giacomo Rondinella. Anamecor.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Trevi, Catena.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Virginia da Brescia, Lili Kanji.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Sorrento.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Nasir e Mach.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Bruno Venturini. Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

persone, bandarelle e processioni, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di Torrone e di Nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: l'amerò.
1: Giuseppe Anapeta, Apalumella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giuseppe Bellantoni. Luna Cortese.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fonola Band. A francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, l'addio.
2: Mi è brutata a fare tutta stasera, stavi dritta, come è brutta a fare, mi tenga faccia yang,

Stasera quanta stella e quanta voce, uno specchio Italia torna a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Emilia Veldes, Biond, non chiagner.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e panettassa.
3: No,
2: sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'annerinde riente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
4: Carmela!
2: Ai!
4: Carmela!
2: Ai!
4: Fammi salire tuo marito.
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvrachier. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
4: Brava!
5: Grazie, Rosalie.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gabriele Vanorio, A Santa Notte.

canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 22 e 3 minuti. Giuseppe Di Stefano. Voce notte.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Nicola Arigliano. Maruzzella.

scriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu pensi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso, Avukel.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Franco Ricci, Napolitanata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi:
2: è di Napoli?
1: No, mi sono di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca ya signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, accende ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niettama, io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
2: E allora feci subito necessità virtù.
1: Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più, tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor.
2: Qui
1: viene il graziosissimo. Cayenne Patrasi a tutti presentavami: presento mi marito. Ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma di da camera e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, co conto da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei o cappiello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
3: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 luglio. Sono le ore 23 e un minuto. Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
0: Giuseppe Di Stefano, senza nessuno.

E a quella che è passata pianta ancora, io l'ho passato non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu. Mo piange, ma sto piante una

ancora e t'ha dato un saggio con lui. Il vento è stata letta, t'ha perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Silvana Martino, Ninì Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi. Na sera e matcha.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Lontana a te.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Roberto Altamura, Mare Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 luglio. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane, note eterne.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. A Cascaforte.

0: cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Back through one and a cassaforte.

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesicchia, una crasta le specchie,

0: Domenico Modugno. Na musica.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

solitaria, va se dammi questa una virata, sposammi tua marito, ma gatto mese, se vuole se vuoi compiere tutto bravo la strada. La tua braccia di rossi rampicante, o solo tu c'è attorno e fa una festa, a mi tengo la sei perle brillante, torna su un nato.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris. Me vuoi io.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, innamorata mia.
2: Giuseppe Di Stefano.
3: Perché?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Franco Ricci e Costa, Napoletanate.

Acca de mondo quando tu parfate. Che luna mia te cronda, tremba luce che passa malinconica e felice. E tu, sfigata, tutta voce.

felice, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto, che ne dice, ma se andessero pasciare. Ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

sta. Ma portava un scarpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che a Sandillo si fermavano a guardare.

quasi la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fissa quanto è squisita. Poche poche c'è fatta qua, e restiamo qui mostrata qua per 5 minuti.

primo viaggio andai a bere la tua specialità. Perché ti erano un specialato da quando mi vado, ma se ne svenì. Nuova si lo to preparato, a sapore di cioccolato. Ci sapissi quanto è squisito, ma che bocca.

0: Lucia Bongiovanni. Che m'è imparato a fa?
1: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede di

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Claudio Villa. Cora analfabeta.
2: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
3: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi sapeva dal palcoscenico, o davanti alla pellicchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
2: Ecco, signori, Claudio Villa.
4: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.